0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le

0: di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Geminiani, eccoci qui puntualissimi. Ciao a tutti da Stefano Riva. Ultimo appuntamento della settimana finalmente. Buon venerdì a tutti. Partiamo subitissimo con la musica, come sempre quella giusta, quella che richiama il weekend. Partiamo con Frankie Goes to Hollywood, Relax. Poi Maggie Riley, Every Time We Touch. E Genesis, Land of Confusion.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio

0: Gemini Dance Machine.
1: Aperto da pochi minuti l'appuntamento del venerdì su Radio Gemini, i successi anni 80 e 90 della Dance Machine in versione quasi weekend. È tempo di ascoltarci Return of the Mac di Mark Morrison, poi Greg Keane, Jeopardy e per finire Michael Jackson con They Don't Care About Us.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. Spot. Gemini.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
3: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia.
4: Tutte qui.
3: Tutte in un'ora.
4: Più vive che mai.
3: Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni.
4: Gemini. Dance Machine. Dance Machine.
3: Premi play. Si parte.
5: Gemini Dance Machine.
6: Arrivati a metà del nostro appuntamento della Gemini Dance Machine, oggi più veloce che mai con i giusti successi 80 e 90. Hazel Dean continua il nostro viaggio in They Say It's Gonna Rain. Subito dopo Nene Cherry, Buffalo Stance e Herbie Hancock, Rock It.
5: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
5: Buffalo, lo mejor.
3: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva, l'appuntamento del venerdì che sa di weekend con i più bei successi 80 e 90. Peter Andre con Mysterious Girl apre il penultimo blocco, poi Hong Kong Syndicate Too Much e Raise Break for Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco prima dei saluti finali, tre brani in arrivo. Si parte con Howard Jones, What is Love, poi Roxette, Sleeping in My Car e chiudiamo con l'eleganza degli Imagination in Just an Illusion.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude anche l'appuntamento del venerdì per quanto riguarda la Gemini Dance Machine e quindi si chiude anche la bella settimana passata insieme. Da Stefano Riva è davvero tutto, passate un buon weekend e ci si risente lunedì prossimo con un'altra ricca settimana di successi musicali. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini. Playing only.

0: Sono le 6:01.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 8 minuti.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Germany.
6: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini, the big one.
2: Amore, sei in ritardo.
3: No, sei in punto.
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
3: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
2: Sei in punto.
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: Gemini.
7: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melunellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar, responsabili di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hexeth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali. Riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Gemini One, The Big One.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 21 di questa sera fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle ore 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix. Gemini Mix. Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: qualche biscotto e tanta musica. Breakfast,
1: il tuo risveglio in musica.
2: Ma dai, che venerdì è 9 di ottobre, siete belli svegli, carichi, pimpanti. Questo mi fa un sacco piacere, perché io ho bisogno, è il mantra della settimana, della vostra presenza, così ci facciamo compagnia. Ben ritrovati, 9 di ottobre, sono le 7:12 minuti e siete con la Fabi, anche oggi in solitaria fino alle 10 per accompagnarvi all'interno di Breakfast qui su Radio Gemini. Ma io darei subito voce e spazio a voi che siete già presenti. Allora, per esempio, Sandro dalla provincia di Udine, che ci dà il buongiorno e dice: passerò la mattinata dal toilettatore con Carol, saranno più o meno 3 ore e mezza circa da passarli, ah però di conseguenza ascolterò Radio Gemini da questa particolare location. Beh, che spettacolo. Poi salutiamo anche Andrea dall'edicola di Mellaredo. Dai, dai, dai, che venerdì, buona giornata a tutti voi, un buon fine settimana. Saluto anche Gianni, buongiorno e buon fine settimana anche alla Fabi, dai che venerdì. Saluto anche Roby, che ci augura un buongiorno e un buon venerdì e fine settimana, con, tra le altre cose, il cruscotto che segna 18 gradi al 9 di ottobre. Sembra quasi estate, magari, direi io, però è vero che effettivamente, insomma, la temperatura anche in questa giornata, come ieri del resto, è abbastanza gradevole. Ecco, io sto sudando e mi vesto a cipolla, adesso inizierò a togliere qualcosa. Saluto anche Luca, buongiorno, dai che è venerdì, sì. Ma sentiamo anche la pacchettina sulla spalla che ci dà il nostro motivatore.
3: Buongiorno! Buongiorno! Sì. Venerdì 9 ottobre 2026, San Dionigi! E ricordate, non aspettate di essere felici per sorridere, ma sorridete per essere felici. Ciao!
2: Lo sto facendo, sentite che sto parlando col sorriso stampato. 351-678-6611. Buongiorno geminiani, un bel dai che venerdì, vi aspetto con i vostri messaggi WhatsApp di testo, note vocali, filmatevi sempre. Adesso Born to be Alive.

0: con nuvole e lenzuola su Radio Gemini. Saluto anche Uccio che ci augura un buon venerdì, ma noi siamo curiosi, vogliamo sapere come sarà meteorologicamente parlando il fine settimana. Allora c'è il nostro meteorologo di fiducia.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Di Radio Gemini, è venerdì, buongiorno anche a te Fabi, buongiorno. Oggi finisce anche la tua settimana in solitaria e devo dire che sei stata impeccabile. Grazie. Meno le previsioni di ieri che vedevano molta più pioggia, invece le nubi sono state abbastanza timide. Vedremo oggi cosa ci aspetta con i modelli che inquadrano ancora un rischio di instabilità sparsa e a macchia di leopardo. Temperature accettabili sopra i 21-22 gradi. Il weekend vedrà ancora una volta la predominanza di tempo stabile con dominanze di sole rispetto alle nubi. Meglio ancora domenica con qualche grado in più. Diciamo che per i weekend classici, con le prime calde arrosto autunnali, bisognerà ancora attendere, ma questo del resto noi addetti ai lavori l'avevamo già decretato, perché i cambiamenti climatici diciamo che sono ormai all'ordine del giorno. Dal mio giardino con i merli e i petti rossi che mi fanno compagnia, buon weekend a tutti.
0: Grazie al nostro Meteo Clari. Poi saluto anche Marco, buongiorno, dai che venerdì. Ci sono anche loro, i Blu, che tra le altre cose saranno anche dalle nostre parti prossimamente. Questa è Curtain Falls.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design. Gemini.
7: Radio Gemini. Gemini One, the big one.

Time con Rasputin. Sergio Gemini, buongiorno, buon venerdì, ma dai che venerdì, come ci ricorda anche il nostro Guido, il triestino. Buongiorno Fabi, buongiorno Geminiani, auguro a tutti un bellissimo weekend. Noi qui da Barcolana tutta vela, speriamo nel vento. Ciao Guido, lunedì si documenta tutto perché noi siamo molto

fitness per domani sabato 10 di ottobre ad Udine, via Mercato Vecchio. Ci sarà insomma la possibilità di approfittare di questo evento assolutamente per gli amanti del fitness, ma non solo, anche quelli curiosi, quelli che come la sottoscritta ogni anno dicono mi iscrivo in palestra, poi non lo fanno mai. E quindi ecco, insomma, c'è anche questo evento magari per gli amici di quelle zone. Andiamo con Riccardo.

0: annunciato proprio Tormento e Fish la reunion per festeggiare 30 anni. Sapete che loro insomma si sono divisi, poi sono tornati insieme, poi hanno continuato a fare le proprie cose. Io sono una grande fan dei Sottotono, visti e rivisti tantissime volte quando ero un po' più giovane. Ecco, hanno rilasciato delle date, inizialmente solo una per Milano che è andata sold out tipo in mezz'ora, un'ora, poi ne hanno rilasciate delle altre sempre per marzo 2027 tra Torino, Bologna, Roma e pare Conversano, e sono andate tutte sold out a parte quella di Conversano, mi sembra un pelino fuori mano. Quindi io faccio un appello, se qualcuno può farli venire a Padova, ecco, così vado a vederli anch'io e non perdo questa bella occasione. Sarebbe bello avere anche la riunione degli OTR, ma vedremo, chissà. Entrata nel mood di Radio Gemini anche la nostra maestra.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi Radio Gemini, saluto diritto di oggi dai che è venerdì. Buona giornata dalla maestra Renata.
0: Maestra, buona giornata anche a lei, eh? E poi buon venerdì, il mood è quello giusto. Dai che ci sono anche i Westlife su Radio Gemini. Oggi li ritroviamo con questa cover di un pezzo famosissimo.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 8:03.
4: Spot.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
17: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolto un incidente sulla A4 Brescia-Padova, traffico regolare sui principali percorsi del nord-est. Vi informiamo che a partire dalle 21:30 di oggi e fino alle 5:30 del mattino di domani resterà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e deve immettersi sul passante in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

Once More alle 8:17, ancora buon venerdì, ben ritrovati in questo 9 di ottobre da Fabiana Contin, dalla Fabi, su Radio Gemini c'è Breakfast, ma soprattutto oggi è venerdì e io aspetto i vostri dai che è venerdì con un messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale sarebbe ancora più bella, no? Perché poi ci fa proprio entrare in quella mood lì. 351 678 6611, se avete voglia di mandare i vostri messaggi anche per un saluto, a me fa sempre molto piacere, poi visto che sono in solitaria in questi giorni ne approfitto anche per fare scorta di insomma vostri messaggi

0: Lega nel nostro spazio dedicato a Breakfast su Radio Gemini. Buongiorno Geminiani, giornata buia e piovosa, ma l'importante è essere in buona compagnia e grazie a voi la buona compagnia e la musica non mancano mai. Grazie Silvano, un abbraccio, buona giornata anche a te. Dai che abbiamo le nostre Geminiane che mandano dei messaggi vocali.
1: Ciao Radio Gemini, buongiorno. Un salutone a tutti e dai che è venerdì. Sì. Ciao Fabiana, forza.
0: Ciao Barbara, grazie anche del tuo messaggio. Ma non finisce mica qui.
2: Buongiorno Fabi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. È arrivato finalmente
0: cosa?
2: Il venerdì.
0: Sì.
2: Evviva! Quindi buon fine settimana a tutti e un abbraccio da

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Germany.

0: Taylor con I Will Survive. Allora, dopo due messaggi di due dai che venerdì da parte di due fanciulle geminiane, adesso arrivano anche loro i geminiani. Mi sembra più che giusto.
1: Buongiorno, buongiorno Fabi, sì. Buongiorno geminiani, dai che venerdì!
0: Sì.
1: Ultime 8 ore della settimana.

0: un saluto al mio amore Monica, che è povera, è a lavorare sola soletta, e tutti i suoi colleghi sono a casa. Che bruttoni che siete. Va bene, dai, cosa volete? Un saluto anche al mio amico Albi e buon fine settimana a tutti. Ciao da Pip.
1: Ciao Pip, buon weekend.
2: Buongiorno a tutti i geminiani. Ciao Fabi, ciao. Ciao carissima, un buongiorno anche a te. Ma soprattutto, cosa c'è oggi da dire?
1: Cosa?
2: Che dai, che è venerdì! Vabbè. È venerdì anche per te, Fabi. Sì, ciao, ciao, un abbraccio da Cristiano.
1: Che si lavora sempre qui, però è venerdì, e comunque il venerdì è sacro. Allora, siamo arrivati già

351 678 6611. Mi raccomando però, utilizzate questo numero solo per i messaggi WhatsApp di testo, note vocali, che come sapete a noi piacciono in modo particolare, e soprattutto importante è firmare i messaggi. Prenotate già la vostra canzone preferita, poi ci pensiamo noi. Miami Sound.

sfida al lancio drum. Buon viaggio. Allora, un viaggio musicale lo facciamo noi sempre qui su Radio Gemini e soprattutto anche grazie a voi. Vi ricordo che tra pochissimo, 9:10, in questo spazio diamo proprio voce a voi, alle vostre richieste, ai vostri saluti. Se avete voglia di ascoltare una canzone all'interno del Gemini

metterò nella vostra rubrica e utilizzatelo appunto anche per le vostre richieste, messaggi di testo, note vocali, firmate il messaggio, mi raccomando, e poi ci pensiamo noi ad accontentarvi tra pochissimo. 351 678 6611. Arriva anche Mandy Smith in questo venerdì 9 di ottobre, la

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 9:03.
4: Spot.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
0: Gemini.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code per un incidente tra un mezzo pesante e un autocarro tra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Al momento si transita su una sola corsia. Su questo tratto sta anche piovendo intensamente. Sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti per il traffico sostenuto tra innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
14: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

ci dai la ufficiale per iniziare il Gemini Box di oggi alle 9:15 minuti. Abbiamo quest'ora dedicata alle vostre richieste, alle vostre selezioni musicali al 351 678 6611. E allora siamo pronti anche per accontentare un'altra delle richieste, una canzone italiana di Vasco Rossi, Sono ancora in coma, dedicata a Federica da a Federico da Luisa, con un post-scriptum. Ieri sera ci siamo visti e non riesco a scordarmelo più, addirittura. E poi andremo anche in quel di Adria, dove c'è Michele che vuole ascoltare un altro bel brano dal titolo Visitors.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Cara Fabi, per il Gemini Box mi fai sentire la canzone Rent, cantata dai Pet Shop Boys. Grazie di cuore e un abbraccio a Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno a tutti i geminiani e un ciaone e un abbraccione alla Fabi. E dai che venerdì si vola! Vorrei ascoltare la canzone dei Modern Talking, Sherry Sherry Lady.

People are people dei Depeche Mode, così abbiamo accontentato anche Alex. Chiaramente quando voi mi date carta bianca io pesco, quindi spero sia andata bene. Ciao Alex, buona giornata e buon lavoro anche a te. Abbiamo un'altra bella chicca in sottofondo, un altro pezzo molto bello, forse se riesco anche a trovare il messaggio. È stamattina, ragazzi, va così, forse sì, eccoci, è la richiesta di Silvano. Ho ancora un po' di spazio per la prossima mezz'ora, poco, quindi se vi va, se avete voglia di ascoltare una canzone, 351 678 6611 è il numero che potete utilizzare per i vostri messaggi WhatsApp. Silvano, alza il volume perché c'è la tua canzone in sottofondo.

0: Tip.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design. Gemini. Radio
4: Gemini. Gemini One, the big one.

Zucchero con una delle canzoni con il titolo più lungo in assoluto, ma va bene dire anche solo una sana e consapevole libidine, eh? È stata richiesta da Martina, che saluto. Ciao Marti, buona giornata e dai che venerdì, confermo. Allora, ancora come dicevo, poco spazio, forse mi stanno due canzoncine, se siete veloci riesco entro le 10 ad accontentarvi al 351 678 6611. E adesso alziamo il volume insieme per ascoltare gli ARC con Let Your Body Decide, richiesti da Guido il Triestin. A seguire andremo ad accontentare anche Alberta. Queste sono le prossime canzoni all'interno del Gemini Box di oggi.

0: senti qua che bella chicca che ha richiesto Simona, con Randy Crawford e la sua Wishing on a Star. Grazie Simona anche per questa richiesta. Dai, che un bel messaggio vocale.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì. Ciao Fabiana, ciao Fabiana da Marco e Claudia e Elisa.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Fabiana, ciao.
0: Un abbraccio forte, dai che magari ci vediamo presto. Un abbraccione intanto, ne approfitto per mandarlo a tutti e tre. Siamo pronti per un po' di carica. Arriva la richiesta di Katia. Ogni volta che penso agli eroi del silenzio mi viene in mente il videoclip. Vabbè. Sono un po' di parte perché tutti bellissimi con questi capelli, il video, tanta roba di questa Entre Dostierra. Alzo anch'io il volume qui adesso, cara Katia, grazie per la tua richiesta.

Un abbraccio forte, ma anche quando è che ci vediamo noi? Perché qua ti mando un abbraccio. Buon lavoro, buona giornata nel frattempo. Allora, siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere il nostro spazio dedicato anche al Gemini Box e quindi anche a Breakfast per questa settimana in solitario. Io vi ringrazio perché mi avete fatto tantissima compagnia in questi giorni e ci ritroviamo naturalmente la prossima settimana. Ringrazio anche Riccardo che mi ha dato una mano con le vostre richieste in questi giorni. Da lunedì torna anche il check, quindi si riparte alla grande. Io vi invito a rimanere collegati su Radio Gemini perché tra poco ci sarà il DJ Sansone e poi tutti gli altri appuntamenti che la radio vi propone e tanta buona musica anche nel fine settimana. Siamo la vostra colonna sonora. Dalla Fabi è davvero tutto, vi auguro di passare in nostra compagnia una splendida giornata e poi anche un buon weekend che pare sarà anche all'insegna del sole, quindi una gitarella fuori porta ci sta sempre bene. Dalla Fabi è tutto, un abbraccio, ciao. Oh,

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolto l'incidente sulla A4 Venezia-Trieste, traffico tornato regolare. Attenzione però ad un veicolo in panne segnalato tra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste. Su questo tratto sta piovendo. Sul tratto Padova-Venezia della A4 rallentamenti per il traffico sostenuto tra innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21.30 fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e deve immettersi sul passante in direzione Trieste. Inoltre dalle 21 fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere notturno l'entrata della Castellana in direzione Trieste, entrata alternativa Milanese. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Gemini.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini.

And have we got news?

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Spot.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra Venezia Ovest e Mira Oriago in direzione Trieste. Prudenza alla guida. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 12 di domenica, sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Venezia e in uscita per le provenienze da Milano. Inoltre, dalle 22 di oggi fino alle 7 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.
2: Gemini One, The Big One.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Bollettino del Ghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

0: crunchy chicken strips. Tutto per il tip.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2006, Bob Sinclair, World.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti. Spot.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21.30 e fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e deve immettersi sul passante in direzione Trieste. Inoltre dalle 21 e fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere notturno l'entrata della Castellana in direzione Trieste. Alternativa Miranese. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

giornata e adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Radio Gemini. Pausa pranzo. Pausa pranzo. La pausa pranzo si prende una pausa. Ma le hit di Radio Gemini torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Gemini.
3: Spot. Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

niente fast food. Qui serviamo solo alta cucina musicale. Questa è la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra Venezia Ovest e Mira Oriago in direzione Trieste. Prudenza alla guida. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 12 di domenica, sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Venezia e in uscita per le provenienze da Milano. Inoltre, dalle 22 di oggi fino alle 7 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Opinioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Gemini.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Germany.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre. Si è verificato un incidente che sta causando disagi in direzione Trieste tra Marghera e Miranese. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova chiuderanno dalle 21 di oggi alle 12 di domenica lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Milano, mentre dalle 22 di oggi alle 7 di domani l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
1: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

Le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra. A 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Gemini.
2: Gemini 1, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: nostra E!
1: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. A 90 all'ora. A 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio. Per le conseguenze di un incidente già risolto, sulla A4 Brescia-Padova si verificano code in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece rallentamenti in direzione Padova tra Monselice e Terme Ogane a causa di un veicolo in panne. Vi informiamo poi che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, chiuderà l'entrata della Castellana in direzione Trieste, mentre tra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso anche l'allacciamento tra la carreggiata in direzione Milano e la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

2 a mezzanotte il weekend ha un altro ritmo. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Il tip?
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un nuovo incidente che sta causando code ancora in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. A proposito della A4 Brescia-Padova, vi segnaliamo che per lavori, dalle 21 di oggi alle 12 di domenica, lo svincolo di Peschiera del Garda sarà chiuso in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Milano. Dalle 22 di oggi alle 7 di domattina sarà inoltre chiusa l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Spot. Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. They say an end can be a start, feels like a

Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Denaro è tempo il...
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Gemini. Gemini One. The Big One.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. Geminiani, eccoci qui puntualissimi. Ciao a tutti da Stefano Riva. Ultimo appuntamento della settimana finalmente. Buon venerdì a tutti. Partiamo subitissimo con la musica, come sempre quella giusta, quella che richiama il weekend. Partiamo con Frankie Goes to Hollywood, Relax. Poi Maggie Riley, Every Time We Touch. E Genesis, Land of Confusion.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio

0: Gemini Dance Machine.
1: Aperto da pochi minuti l'appuntamento del venerdì su Radio Gemini, i successi anni 80 e 90 della Dance Machine in versione quasi weekend. È tempo di ascoltarci Return of the Mac di Mark Morrison, poi Greg Keane, Jeopardy e per finire Michael Jackson con They Don't Care About Us.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Gemini.

0: Gemini Dance Machine.
1: Arrivati a metà del nostro appuntamento della Gemini Dance Machine, oggi più veloce che mai con i giusti successi 80 e 90. Hazel Dean continua il nostro viaggio in They Say It's Gonna Rain. Subito dopo Nene Cherry, Buffalo Stance e Herbie Hancock, Rocket.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il

0: Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva, l'appuntamento del venerdì che sa di weekend con i più bei successi 80 e 90. Peter Andre con Mysterious Girl apre il penultimo blocco, poi Hong Kong Syndicate Too Much e Raise Break for Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco prima dei saluti finali, tre brani in arrivo. Si parte con Howard Jones, What is Love, poi Roxette, Sleeping in My Car e chiudiamo con l'eleganza degli Imagination in Just an Illusion.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio. The

0: Night Dance Machine.
1: Si chiude anche l'appuntamento del venerdì per quanto riguarda la Gemini Dance Machine e quindi si chiude anche la bella settimana passata insieme. Da Stefano Riva è davvero tutto, passate un buon weekend e ci si risente lunedì prossimo con un'altra ricca settimana di successi musicali. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenuta.

0: Gemini.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano e in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso. Inoltre per lo stesso motivo si segnalano code in uscita a Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico intenso, permangono code in direzione Trieste tra Terraglio e la A27. E a proposito della tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, chiuderà l'entrata della Castellana in direzione Trieste, mentre tra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso anche l'allacciamento tra la carreggiata in direzione Milano e la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
4: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al Centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
0: Gemini Flashback 1991.

0: epoca, ma anch'io vi faccio fare un viaggio virtuale in questa di serata. Benvenuti a proposito da Valentina La Rocca, fino alle 19 stiamo insieme qui su Radio Gemini e come vi dicevo, come vi anticipavo, vi faccio fare un viaggio virtuale per il mondo fra le location più particolari.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Siete pronti a partire con me oggi a fare questo tour virtuale del mondo, zaino in spalla e via? No, io non sono per queste vacanze, cioè della serie, sì, mi piace andare a visitare ovviamente luoghi isolati, belli, da vivere almeno una volta nella vita queste esperienze, però con i miei comfort. Eh sì, la stanza d'albergo ce la devo avere, il bagno privato ce lo devo avere.

0: esiste una cascata al cui interno, pensate, arde misteriosamente una fiamma inestinguibile. Cioè voi praticamente vedete questa cascata che magari anche nel pieno dell'inverno si ghiaccia, ma in mezzo ci vedete un fuoco. Bellissima l'immagine che sto vedendo, si chiama l'Eternal Flame, come è stata appunto battezzata. Brilla tra le acque della cascata del Chestnut Ridge Country Park, riserva naturale nello stato di New York. Allora, secondo uno studio dell'Indiana University, lo strano fenomeno è dovuto al fatto che la fiamma, alta 30 cm, si trova sopra una grossa sacca di metano a una profondità di 400 metri, che risale spinto dalle alte temperature che riescono a polverizzare dunque le rocce, invece di uscire direttamente dal terreno come solitamente accade. E questa combustione porta a questa eterna fiamma.
1: Heat Parade Stories
2: su Gemini.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Grazie a Amy, gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini, The Big One.
3: Hit Parade

0: notte, la luce lì non scompare mai. Si può fare dunque una passeggiata sul monte alle 2 del mattino o magari fotografare i famosi orbi, che sono le tipiche casette rosse dei pescatori, sotto una luce particolare, dorata, surreale, che dura ore.
1: Hit Parade Stories su Gemini.

anche tante notizie, tante curiosità, in questo caso dedicate un po' ai viaggi, alle vacanze. Lo so che tema vacanze sicuramente è chiuso, però magari Natale, Capodanno, primo dell'anno è presto per parlare di

0: bello visitarle d'estate. Spesso descritte come le Hawaii d'Europa, questo arcipelago vulcanico sperduto nell'oceano Atlantico è un paradiso per chi cerca avventura lontano comunque dal turismo di massa. Ci sono i laghi vulcanici bicolori, ci sono le sorgenti termali calde immerse in foreste preistoriche, ci sono ortensie blu che fioriscono a perdita d'occhio lungo le strade e le scogliere nere battute dall'oceano. Inoltre, come vi dicevo, l'estate è il momento perfetto per le escursioni in barca, per l'avvistamento di balene e delfini. Quindi in caso prendete appunti per l'anno prossimo.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: State prendendo appunti, come ad esempio Ilaria, brava, così mi piace, perché dice vabbè, oramai insomma si parla a Natale, magari l'anno prossimo 2027 quando qualche soldino in più ce l'ho, vale anche per me questa cosa sicuramente. E se ragazzi cercate il fattore wow unito a qualcosa di veramente insolito, un po' fuori dagli schermi, vi suggerisco di andare in Islanda. Se l'idea di una spiaggia vulcanica di sabbia nerissima non fosse già abbastanza suggestiva, beh, immaginate la disseminata di enormi blocchi di ghiaccio cristallino che luccicano sotto il sole estivo. I pezzi di ghiaccio si staccano dal vicino ghiacciaio galleggiando nella laguna e poi vengono spinti dalle onde dell'oceano sulla sabbia nera. L'effetto è pazzesco, c'è un contrasto tra il nero pece e il ghiaccio trasparente che è così surreale che vi sembrerà di camminare su un tappeto di pietre preziose giganti.

0: ritorneremo a farlo lunedì alle ore 18. Quindi dalla Vale, ciao e buon weekend.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Spot.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Gemini.
3: Spot.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Gemini.
14: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Ben ritrovati, per traffico intenso si registrano sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Est e Sirmione, mentre sulla tangenziale di Mestre code in direzione Trieste tra Terraglio e la A27. Ricordiamo poi che sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, dalle 21 di oggi alle 12 di domenica, lo svincolo di Peschiera del Garda sarà chiuso in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Milano. Dalle 22 di oggi alle 7 di domani mattina sarà inoltre chiusa per lavori l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Spot.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Sulla A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano Dolo con deviazione su Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 90 90 2000 2000. Da questo momento Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera dalle 20 alle 22. Solo su

Family One. This is the big one. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Playing only the best hits.
1: Power Beat. All Time Hits. Ogni sera dalle 20 alle 22 su Radio Gemini.

0: Power Beat, le hit di tutti i tempi, solo su Radio Gemini.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne è chiusa una corsia di marcia in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani mattina chiuderà anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Bravo. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Tango.
1: In my heart.

Gemini. Gemini One, the big one. Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.